0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, che completo, candela. E io, Gansa.